0: mi pavore ciava. Da cagnate della risciarete da stato, ci mette di terzo maggiore, ci mette di maggiore. Ma di se è di risalire le camere, non si è che quel mondo, è che la gemma, è che. E da lo solo a sapere, ci mette già mia casa, è che mi dia che vende la ciava, che la rispetta, le ciava, il vece, porca, c'è no, candila. Gardando la giunta, quando era andato in charti, gli avvenne, mi sarà scappato, e si beve, mi rattara, te, te, vado, vado, per il cammino, e vesti, e qua, vedi, no, vado, scuglia. Mi sarà qua, da quando, di che bravi, sani, gilde, vele, mi shakiri, gli anani, e Ahmed, il terzo, e da hakimi. Shemli, e da arabi, khalo, khalo, khalo, khalo, khalo, khalo, khalo, khalo, khalo, khalo, khalo, khalo, khalo, khalo, khalo, khalo, khalo, khalo, khalo, khalo, khalo, khalo, khalo, khalo, khalo, khalo, khalo, khalo, khalo, khalo, khalo, khalo, khalo, khalo, khalo, khalo, khalo, khalo, khalo, khalo, khalo, khalo, khalo, khalo, khalo, khalo, حب سالم تمام از هیچی رو عبدالله در ایمان باوی تا مگلو ویس میگم نیده سی خوابی دن آور رسولیا بسر خدا توانید کم را میشانه گل ده میگونی یا ناغی وحمدی لتر زید حاکمی شم نه دارو بی لیه کرم کم لی عربی نزان مشید بیر تر زید تر باوی را گود دیم شم دا خیال ویس میگم درد کل بو خیال جید خم اوهی دل آخ وای دل دل وای دل
1: نمیستگم